0: Bora. Posso tornare nasce un occhio.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.